0: Talofa Samoa, watani e a fesili mo se fie maua o se tupi, mo se TV la po, falavelave a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fatali atu moe, maua vave le tali o le apply, malu pui pui a inga, fo ia fa fitauli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa, ile onopi, numera lima, Smith Road, Goodna, telefoni tolu valu tasi valu, tolu ooo, tolu valu tasi valu, tolu ooo. Liz, fia apply sa ulongi, fai ai asafa na uma. Mom, dad, uncle, auntie, Samoa. Simple. JD Finance. Aloha pia moe.
1: Station sponsor.

Whatau watu fo data proclamai lato u malawa tupu mai e o lato nuu ia wa u manu whafawina lato lo istala whamana mole Samoa ona toi whamana tu atu ole ua uma ia tato malosio tato lo istala o tui tungi ina te sanga tenei ia wanganai lato ulina iwa ftai ile PTP maftanga fu ina tamatina matua le ufala unu mai ia ola wangare mo mo kongi lato lo istala ile neto sanga lua o lua ono o lanka fia wa hofa foi ia pulenga le tio matu i pulenga a tu o maftanga fu ia tat palang fa tu palang i lengua ai ole ole suyu tan samo a fatalo fatalo fatu tat tu ia la tu uma ia le nawa tong meto le stala faftai

Ele talo gali pula la la yer FIFA pi una fanga solo solo all right fait ta li mas familio na au ma lo o au fa lo tat ti mai o lo favoriti ye po au ne ta ta wana ma lo au ne fa Ferrani Argentina in elangi ma spaniolo po si pain ye po si pania o au ne fa o lu mai ai va ya solua o le tabisanga pe na matalia mai ya solua Alo o tatia mai ia I tumtumunga o whangasolongo talongo le soka. I le mai tau atu, ia, I le whangasolongo le pula. Mexico e lua, manmalo ia Afrika I saute le se ai. Ko lea I saute e lua, manmalo ia Tsekia e le se ai e po le vangale nei mai tono Mexico. O nisi talonga o le bulbi, ka anata e tasi, tusen posinia e tasi. O America fa man malo ya Paraguay e tasi o la cita longa le na o vai a tu solo kata tasi tu se ma Switzerland e tasi Brazil tasi tu se Morocco tasi o Haiti le se ai fa ya inga ya Scotland e tasi Australia lua man malo ya Turkey e le ai se ai o fanga solonga la o cita longa nei Sia mani fitu man malo ya kua kao e tasi, nevele ne lua, tusa ma ya pane lua. Ivory Coast e tasi man malo ya ikweta e le aise ai, o Sweden e lima man malo ya tunsia e tasi. O le talonga le kiki o kalonga Afganistan ma Amerika. O le talonga pul H Spain e le aise ai e tusa ma Cape Verde e Atlanta e le aise ai, Belgium e tasi tusa ma Aikupito, E tasi, Saudi Arabia tasi, tusa ma Ukraine tasi, Iran e lua, tutusa ma le All White New Zealand e lua. O talonga le nei o falani e tolu, man malo ya siniko le tasi, o Iraq e tasi, fe inga Norway e fa, Argentina e tolu, malo ya Algeria le se ai, Austria e tolu, man malo ya Jordan e tasi. O le talonga le asu fitu, O Bochiko e tasi, tusa ma Dr. Conko e tasi. E ne langi e wha, man malo ya Croatia e lua. O Kana e tasi, man malo ya Panama e le aise ai. Uzbekistan e tasi, whaia inge ya Colombia tolu. O leisi talongo le nei. Switzerland e wha, man malo ya Bosnia e tasi. Afrika e saute e tasi, tusa ma Tsekia e tasi. Kanata e ono, man malo ya Kata e leise ai. Mexico e tasi, man malo ya Korea e saute e leise ai. O talonga le nei, ia wa malolo kako au wa sokaru Australia. Australia e leise ai, faya inga ya America, United States e lua. Scotland e leise ai, faya inga ya Morocco e tasi. O Brazil tolu, man malo ya Haiti e leise ai. Turkey le jai fai inga ya Paraguay e tasi. Ia o nisi nao talongo le soka pe on whalarua mai le timi nei. E mai tau atu whalarua pulenga le FIFA. Ia, e laka laka I le fase furu piliona se tupe moa mai pa mai a le soka tamisanga le ipo lau langi nei timi. Ma o le atofu uma awe fase furu ma le faa. Pe fasu ma le valu au ia I temine. Ma le tasi tesi ma le lima miliona. Tasi tesi ma le lima miliona se tupe vatu feitaui o latu tapenanga oka sole. Ai ese ila ia tupe failonga o au mai le shambini se pa ia le tu langa valu. No, ka mga pe ka I feitau lima sefulu miliona e o ile sefulu miliona ia le au pito sili ona fuida mai au e valu maulunga. Ia stala na whaano noa, ia wafai ingar kako au a au Australia. Wai kei wa suse au koe ka pua e inga, koe ka pua I pe kako au. Ole a whaalau loa tu la tu atu nisi vaenga nei. Ia le fula alafo mai le whionga I te konvina, ia misi fwoi lan soa, le tamantoi a fwoa pia ni mani ni aso lulu, ia nai talani o taalonga. Ona ua alata rata fwoi wa umatato teimi wha maru uru wa kuwai. E wa ave lo paki fowle a senga le wa fai temine ya ma olo fiti vai. Ya,
kako kemi. A isi mai ala fafoanga o le Totsu Fale nei ufifilia ele o Black Senusila ina ua mai a Super Rugby version Chennai na pingi ele a fa Wellington ia le Matai ia le Chiefs ono se fulu ile lima oko amkau kia. Ia mau champini ia Wellington se taimilo na lua ta wanga le Super Rugby. O hookers a Safo Amua, Gody Taylor, Samsoni a Tauke Yao, o Paul Ethan de Groot, and George Bauer, Xavier Numia, Daryl O'Max, Fletcher Newell, Basilio Tosi, Malo. O Loka Tupova Ai, Patrick Tupolotu, Charles Lord, Sam Dari. O flankers, ya alavea kwa mangumera valu, Peter Lakai, Simon Baga, Ari Savea, Wallace Titi, Luke Jacobsen, ma Anton Signa. Ole halfbacks, Cameron Rigard, Cortez Ratima, ma Kyle Briston. O fly half, ya po first 5'8", Ruben Love, Burden Barrett, Damon McKenzie. O center three quarters, Jody Barrett, Queen Tupaya, Billy Proctor, Anton Linnet Brown. Or Wingy Mafubiki, Caleb Clark, Fehi Feninaka Ofo, Leroy Carter, Mosh Kopi, Ma Will Jordan. Or Laduna, Lewu Faloluma Iwafifilia, Ele, O Blacks for Imoal Futam Sanga. Ole Super Nations, Ole Africa, Argentina, Wallabies, Australia, ya Ilineta Sanga Old Wono. Mantua Mai Samoa, ya Tata Pulkalamataya, Lato Ferro, if we're Mlafunga, ya Savile Valium, for 2 years London, to Ferro Ilea, proclaiming my Sululu as a Paeli to La Fala. Tamu at foot of Finia Kisa, Marsulua ile Tassi, you know, my little fingers of Vilevalio, Malana Fawa to the Luce Payer Fato Ferrai, my finger convina, Marsutassi, the Tassi Lodi, my finger of four pale money, and I have a penafo and a laugh of minutes by hanging for your tattoo tal talonga, and Pia to say my love. No, I only need to me out. Yeah, we see this fire on the tomato. Is it a shioli? Now the more I don't make fight to no vase. Funky production. But to fire on the sole, Michael. Lale metes te moya yasu umma. I ke il fire on the familiar little Michael. Madam. So she tell me at the tautalai. E o Sofia yo longono mai wena umoya. Fa mai lo mal fa ya un wa aka fa mai ala la me wale mo mo mai le wa di iga ye po tatu wa se fa mai fo maiko le ma se shola wa di le fa lo ya un wa wa wa fa lo ya ole nga a se bo i ka me ki un wa ni ki a fa lo ko ma ni le or fa un wa te ye fa o sofia i ma mo mo ye to no wa se nga mai ma wa tu pena ta ma mo tina a Mantu mai fa meta tu wo fa sa fa meka. To fa se fu mo kin fale yo ba vai tato man wi tele le ne yes.

Poi siamo in Den Martin, that's amore, na du al Giorgalia o il Blanzun. Ed in tisimo, dan il programma fu radio for i BFM 98.1.

Lady Maria, Maria, mil grazie mia, il Signore mio, imbirante vostro messaggio, imbira che il fronte, tal giuftiere.